Ebene. Oraya hibon status quo, noi disse moment. Bisenda onek da haino.